Celebramus missam de sabbato hebdomade decime quinte per annum, cum prefazione quinta communi, et prece eucharistica prima.

0: Oremus. Deus, qui errantibus, ut in viam posse intredire, veritatis tue lumen ostendis, da cunctis qui christiana professione consentur, et illa respuere, que uic inimica sunt nomini, et ea que sunt apta sectari. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice il Signore: ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo. E non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati. Ad altri egli passa l'eredità del mio popolo. Non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ne obliviscaris pauperum Domine.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Ut quid, Domine, stas a longe, abscondis te in opportunitatibus, in tribulazione? Dum superbit impius, in sequitor pauperem, comprendantur in consilii quae cogitant.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Quoniam gloriatur peccator in desideriis anime sue, et avarus sibi benedicit. Spernit Dominum peccator in arrogantia sua, non requiret, non est Deus.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Cuius maledictionem os plenum est, et fraudulentiat et dolo, sub lingua eius labor et nequitia, sedet in insidiis ad vicos, in occultis interficit innocentem.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Vidisti, tu laborem et dolorem consideras, ut tradas eos in manus tuas. Tibi derelictus est pauper, orfano tu factus es adiutor.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.